0: Lid maar fi cash. Am mai so wa e mawai lo referral e a fi tala. Tele piki apu SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai so malwenga full time ma ima malo swafa. Lai sene sa mo pele ai se lai sene le ai se a faina. Am mai lo tavare tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fitu faiva o novalu. Over se lau lolo fitu faiva o novalu. Mo Daniel Bomaki. Tua torsi Torselau Grey South Road I Mano Orewa.
1: O fia tu fatta si ono non ha tupe umma. Ai asa tupe se fai pei punga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tutonia la tau perkas. Mala au noa le onua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Wa e le ilo pole ale mea ai o le awhai. A ve umalolo a inga I le Otahu Food City. E te mawai tau mawha tofole lei mai a turu SSE I le nou whanga e tasi. Asi e si loa I le Otahu Food City. I le se funu lima Mason Avenue I Otahuhu. Te tala I le fitua solava yaso. Le Otahu Food City. Tofo SSE I le nou whanga e tasi.

0: fata oto ia lo ese ye fai meleanga o le hautu le lo upo lpoto ranei tae awa fai tawina mai le tusio fata oto lona mta upu mua mua o fata oto solomona le atali o tavita le tupo isara elu ina ia iloa lpoto ma ia awa oina ia langonai upu e atamai ai ia maua ile awa oina lpoto ma le ame otonu ma le famasinonga ma le ame osao ia batua ilfa utauta ia e fai ngofie o le poto ma le mafo fau le taulelea. E whaalongo ma le tangata poto, e tupu ai pea lona poto, o le ua mafo fau fo'i e maua ei e le poto e pule ai. E le ngona ai le fata oto ma lona whaamatalanga, o upu ai e po poto ma ala to upu lilo. O le matau i le li i, o le amatanga le o le poto. Ai no ino tangata vale lea le poto ma le awa oina. Lo watali i, falongo mai ele awa watu alo tama. Awa foe tu lafo ina le upu alo tina. Awa e fai e mea mapale matango fie ilo ulu. Ma mea soa ilo ua. Lo watali ie. A fai e fa ole ole ia te oe tangatanga sala. Awa ne e ususta iai. A fai lato te fai mai tato uo. Tato te lama lama ili toto. Ia tato talia la ina leo fai fua lana ambio le lei. Tato te folo la ina ilato. E peyo le tunga mau. Ia atoa toa lava e pei o e o ifo le lua. Tātou te maua i oloa tāua umalawa. Tātou te fātu tumo tātou fale ili vete. Tātou te faifa tasi le tātou vili. Ia tasi se tanga tupe ia te tātou uma. Lo watali i. Awa tau te o le ala fatasi mai lato. Tāo fio vai. Ne iui lo lato wala. Awa tau fituli o lato vai ili leanga. Ma fata alisi se saa ili toto. Awa e vai fuwa lupenga. Awa i loa ili manu lele. Awa ilato wala malama ilato yo lato lava toto. Walato tali ala ina ilato ya ilato lava yoti. E fa pena alo ilato umbao e mata pe aile oloa. E ave esena ili ola. Oe wa yai. Olo alanga le poto e fafo. Ma leo tele malae. Wa bala au o ia ele me sili ona ta lili ai o tangata. O fai tato ole ai wa fai atu ana upu ile a ai. O tau e fai ngofie. Tau te loto ele ami o fai ngofie se ia fea. Ma e tau e mu la tau te fia fia le tau e munga se ia fea. Ma e vare lea la tau te ino ino ile poto se ia fea. Lili umaya ila o awa inga fauta o te nilingi atu lo wanganga ia tau tau. O te fai lo atu au upu ya toto. Na o wala au. Ai le ima fai o to. Na o fai lo loa lo lima. Ai le ai se na fai lo mai. Na o tau te ena la upu le umalava. Ma o tau le ma fai la waho inga. O le melea. O te ataya ui lo o tau malaya. O te tawemu pea o mai lo o tau fefe. Pea o mai lo o tau fefe pei se asio sio. Pea o mai ya toto le puapua ngama le ato tu vale. Ona lato wala au mai leia te au. Au au. O te le tali atu iai. Lato te sa ili mai ia te au. Ai lato te le maua au. Na lato ino ino ili poto. Wa lato le mana o foi ili matau ili ali i. Na lato le mafafai la upule. Wa lato ino ino ili au wawa inga o malaba. O le mea lava lea. Lato te ai ili fuo a lato wamiu. E maa ona foi lato ia lato to fiti. Awa ole le liu ese o e fai ngofie fasi o ti ai lato. Ole nofo fatala noa o e vale lea e fano ai i lato. A ole e faalongo mai ia te au e nofo o ia male fi file mu. E file mu o ia e le fefe e se meleanga.
1: Ua awina atu le upu o le poto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu fatasia o au nanga tala fea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o fea ngai oe male popole male feme mea. E mori fatasia atu ai mafa mai senga mafa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fea ele maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

0: Ash with a car. Mawa lau tavale malau hafe. Loa hafe, todu hafe, fa hafe pe lima hafe cash. Amai sa wa e mawa ai lau referral e hafe tala. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata maile se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa malwenga full time ma ima malo swafa. Lai sene sa mo pe le ai se lai sene le ai se hafa ina. Amai lau tavale tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau Lolo Fito 5 o Novalu o Varselau Lolo Fito 5 o Novalu Motanio Bomaki Tatosi Torselau Grey South Road I Mano Orewa
1: O Fito Fartasione non ha tope umma Ai asa tope se fai poi punga Pili laiti po oso fale motu O le Trust Finance Mortgages ele ese tutonio lato Perkers Mala au noa le o lua o fa lua lua o lua lua tasi Beta ma iane ili trustfinancemortgages.com E yaya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O tinga so nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fa tau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofu anga. A fio mai ili lima fitu fa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tausanga e iaia ia inga whapitoa. Awa e te toe whaatali, ai wha le leilo lau ata I la so, vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. O iwa lua fitu fitu ono ono whaafa mo shaua manoa. Le shine dento, your smile is our care.
3: Mana tō manuia mai oe le nei tai au I lau mai momala whaafonga o tau tuare radio Samoa I le Aso mo mōre nei o ke topa sole wha pēa o ke topa kau kere o mai iri ia. Ai wha whaitaine lo whale atua o leoa. Te taimau mōn mai lo tu se fōmana maha tu wola le tāra wholongua le lua whi mō se fulu male ono. Koe koru kako maha singa reko koe eri. Wa sola aku le iwa. E mai le umi kere le wholongua ari ka whewhe. E are lei. O le lofa le mamai o le atua. Leo leo ina e pēa ma mamma tia le tāra wholongua. Ata wawa le tātou sā, nei masino toi le lua whenua si fuma le ono, ia. Popo wha lirko kusā mōma le, alesa wha popo le kāiau. Pesbisenga Matalena, asu wawa.

0: Limar fi cash. Ammai sa wa imma wai lo referral e a fi tala. Telepik yapu SUVs ma Ford Rangers e amata maile se lau lima se fulu le pe mini I leva yaso. Ia yai sa malwenga full time ma ima malo swafa. Lai sene sa mo pele ai se lai sene le ai se afaina. Ammai lo ta vare tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fitu 5 o novalu. Over se lau lolo fitu 5 o novalu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Torselau Grey South Road I Mano Orewa.
1: O tingazo nifo. O sa ili te falefa I nifo tango fie. O le shine dento ua silia ma le sful fatau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tau sanga. E yaya ya inga fapitoa. Awa e te toe fatali, ai fa le leilo lau ata ila so, vili le shine dinto o iwa lua fitu fitu ono ono fa. O iwa lua fitu fitu ono ono fa mo shaua manoa. Le shine dinto, your smile is our care.